0: Voi mangiandine questa.
1: Ever.
0: Sei molto di più del corazzone, sì.
1: Seven 53 tonight.
0: Sei molto di più del corazzone, sì.